Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai. Lei sta solletico a quella corda, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire, suono, combatto! Da capo!

hört benvenuti ein italienischer Samstag, Sendung vom 26. September und dann wiederholen am 3. Oktober von der italienischen Redaktion von Radio Room Marburg, aber auch von der Freies Radio für Stuttgart. Siete all'ascolto di Benvenuti un sabato italiano, una trasmissione a cura della redazione italiana della Radio Libera di Marburgo, ma anche della Freies Radio für Stuttgart. Questa è la trasmissione del 26 settembre e poi in replica del 3 ottobre, almeno il 3 ottobre 2026. Al microfono Patrizia. Bis gleich, a tra poco.

Halt! Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai. Lei sta solitico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire, suono, combatto! Da capo!